Tua madre griderá, tua madre preguerá, tua madre preguerá, tua madre preguerá. La notte possibile ti ho dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, tanto

del gioco, tu non facci caso se non vivi poco tieni sempre duro, comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. Anche per la strada tu stai rischiando, stai sopra pensiero, stai rimuginando, passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura.